kasero mukasero mukasero muri yo abe musakira bari kuyoma mbene ino tera bire bakaluba